tiset minutu sitiri kuenda kama itiguma kumbiri kuyedu ino ondima waro panguwa ino da kuvia nukuimba ka Johnny Gove chiti stop violencia.

0: Alipo wafuona panguwa zino. Alo mulipo?
1: Alo.
0: Zina.
1: Arushuko tante na mbenembe kavara mwuse.
0: Rakanaka mulimba koko kuvira kumumanga seti dabriri kuvira kamunya seti dabriri.
1: Zesuma bairo seti dabriri.
0: Rakanaka kumbiri kwa sumana mzaya mabosa kaboboka. Kuboboka
1: sumana kumbiri kwa sumana ndirigele de gari.
0: Mhm.
1: Ndirikuza sosiave sosiave.
0: Shavi.
1: Vano kuziva nyamboka. Zese kuna ukama wese nyamboka mcheo zese sosiave.
0: Mhm. Shavi. Zakanaka salamandra. Mushanga mizu nuna kwenye salamandra.
1: Njuga mizu kuenda. Vese na kundizu kadari. Njuga mpeta luka dari. Kuma mashanga mamboni marupani bizinya. Ndi nukumbira te guru la wewe waka tumila vaya ukama wao ukama wao tingafoa. Dabatamba maningi bizinya ma marupani. Dabatamba nyamhoka, nyamatanda, shimoyo, urungozi. Nukumbira te guru la wewe waka tumila vaya ukama wao ukama wao tingafoa.
0: Mashandira ndani?
1: Mashandira ndani. E non è stato grande ragion sandico la cucina quando è cascato. Non è stato quattro, era una buonata di chi sta gore nel mazzo. Non è stato vendito, non è stato un peperuto, non è stato un sacco, non è stato un sandico, o in da media. E non è stato poco. Non è stato visto la casa di Giamo, non è stato poco, ben mai, non è stato un buon.
0: Rakanaka mulimba koko, rakanaka baba maja mavinga, rakanaka baba Josie Samueli, rakanaka maja Antonia, rakanaka maja Josefina Castanheira, rakanaka baba João Dawiron. Tino tenda shukuru, itista kumapeta shinda. Antikazi vovô menino, quase que eu juiz a sua lenguva. As consegas recuaram as trajes, as nguvas, as horas. Vovô menino vai cair esquina, 0 horas. Quando não manca, 0 horas. É o Flamingo, o Acombi, onde Josias Samuel. Alô, Muripo?
2: Muripo.
0: Tudo da Janani?
2: Tudo da Jana Augusto, Chanqui, Cusiri Candimichigere, Cusira Entendo Gorongosa.
0: Aham, Muri Gorongosa?
2: Gorongosa.
0: Rakanaka, Gorongosa, mpepo, yukito nini kona Gorongosa?
2: Eru kuni usesera kimpeba, yunyangiti wa Fernando.
0: Aha, ndinurangalira, ndishenda kaya, tendu pepele no usiku. Gorongosa kwa ndakali unashu 0 hora, 2 hora madrugada, ndo vashu munasa kaya, 2 hora, 3 hora madrugada, nyo kushona po?
2: Ali, nakato uwezele mungu, nangamuona, nanganini no... Tamariangu
0: wanit basi ndani
2: nandu
0: to fore aha
2: me fore
0: ah nda kirira ngoko napo zvinga 2:33 umeka kenda kaya tiruhirashe mbira munhu 2:33 ah gongosa rakoneta dini kudada kwema kera apa ndaunda dashi patata zvone dashi patata ke aha, zvakanaka. Kudali ni ndinozorora katuta gosho ndinozorora tinozoshakana zvakanaka. Tinozoshakana zvakanaka. Kuzoti mushangamidza mutambisa kunani?
2: Mushangamidza mutambisa kunani wangu, Fatima, vana vangu, Gerson, Tomé, na Sarafina. Ndeja kaburi kuna ukama wangu wese, Manuele Joanqui, Paulo Franqui, Alberto Franqui, no Azucuru Vango, Vesse, Arconto Cabudio, no Vesse, Anonizio Cabudio, Andini, Augusto Franqui, Cusica Michigere.
0: Rakanaka, Baba Joaquim, Chigere. Tinoti Salino Rakanaka, Salino Raj, Mozambique. Tinozona Juma Vika na Mazuacha Zosa. Bye bye. Salino Rakanaka.
2: Bye bye. Chakano Tabonga, Manini.
0: Yeah. Chegava na disho, moyo kangane. Chegava na disho, moyo kangane. Aí chegava na disho. Chino naka vaputani chino kamwa. Zvapotani chinonaka chinodhura. Manoi shavu izvi vovo menino mochini chomphepo. Ndeko manzwe kana mikrofoni chino chingana mwe Fernando Tio. Nozino rati Msambiki. Tinoti sainu rakanaka.

0: Uma Dânia,
1: o Opanan Didi.
2: Rádio Moçambique Sofala.
3: Kubulukiran Didi Uno, Mulikuva.
4: Programa Kucheza Pantokozi.
1: Alright, chapalemwe.
5: Yavu.
1: Yeah, alright, ndipedidi Tito Mita.
5: Mwemo di modi.
0: Mwemo
5: di modi.
1: Alright.